0: Non è voglia di tini, non è voglia di vino qua, ma la chance sta di bravo.
1: Les amis, c'est la digestion, on démarre tranquillement.